0: una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

procedure mediche effettuate. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

visti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: better pop out.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Ieri le forze speciali di Kiev hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione di Kherson, al momento sotto il controllo di Mosca. A diffondere la notizia con un post su X è stato il presidente Volodymyr Zelensky. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio. Tra morti e feriti, ha specificato, i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Le sanzioni a medio e lungo termine imposte dall'Ucraina continueranno a funzionare, ha aggiunto il presidente Zelensky. Ora la questione della flottiglia. Il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani ha richiesto all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas di discutere l'adozione di sanzioni contro Ben Gvir dopo il video diffuso in cui il ministro della sicurezza israeliana derideva le persone fermate. Il filmato sarà acquisito dalla Procura della Repubblica di Roma. Ora la cronaca. La cugina di Chiara Poggi, Stefania Cappa, ha presentato una denuncia nei confronti di uno dei difensori di Alberto Stasi, l'avvocato Antonio De Rensis. Oltre al legale, la denuncia è stata presentata nei confronti dell'inviato del programma Le Iene, Alessandro De Giuseppe, autore di numerosi servizi televisivi sul delitto di Garlasco, e dell'ex comandante della stazione dei carabinieri di Garlasco, l'ex maresciallo Francesco Marchetto. La denuncia anticipata dal giornale è stata presentata attraverso uno dei legali di famiglia, l'avvocato Antonio Marino, e all'interno si contesta il reato di istigazione a delinquere. Chiudiamo con il ciclismo. Alex Egert ha vinto in solitaria la 12ª tappa del Giro d'Italia con arrivo a Novi Ligure. Il belga ha piazzato lo scatto decisivo a 3 km dal traguardo, involandosi in solitaria verso il successo. Maglia rosa ancora da Afonso Eulalio, che grazie agli abbuoni guadagna 6 secondi e allunga in classifica generale su Jonas Vingegaard e Tim Arensman. Il portoghese resta anche leader della classifica giovani, conservando la maglia bianca Conad, che nella frazione di oggi, la 13ª della corsa rosa con partenza da Alessandria e arrivo a Verbania, sarà ancora indossata dal corridore italiano Giulio Pellizzari. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Avvelenamento da morso di serpente. Gli animali sono generalmente morsi in corrispondenza della cavità orale e le manifestazioni cliniche compaiono anche a distanza di varie ore. Queste sono caratterizzate da aumentata salivazione, tumefazione molto dolente della parte colpita, emorragie, debolezza, nausea, vomito, tremori muscolari, presenza di sangue nelle urine, aritmie cardiache, difficoltà respiratoria. Non si devono applicare ghiaccio o lacci emostatici intorno alla zona del morso. Occorre ricoverare immediatamente l'animale presso una clinica veterinaria, dove sarà curato e tenuto sotto stretta osservazione per almeno 48 ore. Consigli per la conservazione di farmaci ad uso veterinario. Spesso, quando si esce dall'ambulatorio veterinario, la cura per il nostro animale è stata iniziata, ma poi dobbiamo proseguirla a casa. Talora lo facciamo un po' ad occhi chiusi, nel senso che non ci prendiamo cura di leggere le indicazioni sul foglietto allegato al medicinale, dove è riportata tutta una serie di informazioni, anche quelle concernenti come conservare correttamente i farmaci, pena la perdita della loro efficacia e il doverli ricomprare nuovamente. Se parliamo di medicamenti sotto forma di compresse, basta tenerle in un posto fresco e asciutto, possibilmente al buio. Quindi va bene l'armadietto dei medicinali o un cassetto. Evitiamo di conservarli in mobili esposti al sole o in prossimità del termosifone. Nel caso in cui si usi l'armadietto dei medicinali, assicuriamoci che i farmaci umani siano ben distinti da quelli ad uso veterinario, onde evitare di cadere in qualche equivoco. Vale sempre la regola.

0: Regola ferrea di tenere i bambini, eventualmente presenti in casa, lontano dalla portata dei farmaci. Non è male poi farsi un piccolo appunto per quanto concerne la modalità di somministrazione dei farmaci ad uso veterinario, nel caso in cui non si ritrovi più la prescrizione veterinaria. Per quanto riguarda i colliri, ricordiamoci che una volta aperti, dopo un mese circa, il più delle volte non sono più efficaci. Stiamo attenti ai farmaci, sia iniziati, sia non ancora impiegati, che vanno conservati rigorosamente in frigorifero.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il microchip per cani è obbligatorio per legge. Deve essere applicato entro 2 mesi di vita del cane. È bene ricordare che il veterinario può non prestare le cure ad un cane che ne sia sprovvisto, salvo le doverose cure salvavita. L'applicazione del microchip è indolore. È fornito e applicato dal veterinario. In caso di rilascio del passaporto individuale europeo per cani, il numero del microchip deve essere riportato sulle pagine del documento relativo all'identificazione dell'animale, dove sono specificati anche data di impianto e localizzazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: I cani obesi vivono di meno. L'obesità costituisce un potenziale pericolo per i nostri amici a quattro zampe. Ricercatori dell'Università di Liverpool hanno messo in evidenza come cani in sovrappeso muoiano più di 2 anni e mezzo prima rispetto ai loro simili di peso nella norma. Secondo questo studio, in tutte le razze, il sovrappeso riduce

0: Riduce la longevità da un minimo di 5 mesi nei pastori tedeschi a 2 anni e 6 mesi per gli Yorkshire Terrier maschi. Gli scienziati inglesi hanno portato a termine uno studio lungo 20 anni basato sulle visite veterinarie a cui sono stati sottoposti 50.000 cani di 12 delle razze più comuni. La causa del sovrappeso nei quattro zampe risiederebbe nelle abitudini alimentari degli animali domestici. Secondo una recente indagine, più della metà, 54%, dei proprietari di cane dà sempre o spesso il proprio cibo come extra ai pet e quasi un quarto, 22%, li sovraalimenta. Inoltre, solo un proprietario su 5 misura sempre la quantità di cibo da mettere nella ciotola.
1: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Morta a 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Ne ha dato notizia la stessa associazione culturale gastronomica. È deceduto giovedì sera nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo. Dalla sua grande capacità di visione e dall'amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità, sono nati Slow Food, la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirato all'enciclica di Papa Francesco, si legge in un comunicato. Rientrati la notte scorsa a Fiumicino e Malpensa, gran parte degli attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele. I primi a tornare erano stati Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, e Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle. Intanto la Procura di Roma, che contesta il reato di sequestro di persona, acquisirà il video di Ben-Gvir. Il governo italiano ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza nazionale. Il governo si prepara a prorogare il taglio delle accise su benzina e gasolio fino alla prima settimana di giugno. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che il provvedimento sarà approvato nel Consiglio dei Ministri, convocato in serata, insieme a nuove misure di sostegno per autotrasportatori e trasporto pubblico locale. In Ucraina, strage di agenti dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il presidente Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale delle FSB, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione su Cuba dopo l'arrivo della portaerea a propulsione nucleare Nimitz e del suo gruppo d'attacco. La mossa è seguita all'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996, episodio che ha riacceso le tensioni tra Washington e L'Avana. Il calcio: Fiorentina-Atalanta apre stasera all'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 in contemporanea, le cinque partite che decidono Champions e salvezza. Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, un attimo di relax.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Morta a 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Ne ha dato notizia la stessa associazione culturale gastronomica. È deceduto giovedì sera nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo. Dalla sua grande capacità di visione e dall'amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità, sono nati Slow Food, la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirato all'enciclica di Papa Francesco, si legge in un comunicato. Rientrati la notte scorsa a Fiumicino e Malpensa, gran parte degli attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele. I primi a tornare erano stati Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, e Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle. Intanto la Procura di Roma, che contesta il reato di sequestro di persona, acquisirà il video di Ben Gvir. Il governo italiano ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale. Il governo si prepara a prorogare il taglio delle accise su benzina e gasolio fino alla prima settimana di giugno. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che il provvedimento sarà approvato nel Consiglio dei Ministri, convocato in serata, insieme a nuove misure di sostegno per autotrasportatori e trasporto pubblico locale. In Ucraina, strage di agenti dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il presidente Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali

Kiev contro il quartier generale delle FSB, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione su Cuba dopo l'arrivo della portaerea a propulsione nucleare Nimitz e del suo gruppo d'attacco. La mossa è seguita all'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996, episodio che ha riacceso le tensioni tra Washington e L'Avana. Il calcio: Fiorentina-Atalanta apre stasera all'ultima di Serie A, domenica alle 20.45 in contemporanea, le cinque partite che decidono Champions e salvezza: Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Morta a 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Ne ha dato notizia la stessa associazione culturale gastronomica. È deceduto giovedì sera nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo. Dalla sua grande capacità di visione e dall'amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità, sono nati Slow Food, la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, si legge in un comunicato. Rientrati la notte scorsa a Fiumicino e Malpensa, gran parte degli attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele. I primi a tornare erano stati Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, e Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle. Intanto la Procura di Roma, che contesta il reato di sequestro di persona, acquisirà il video di Ben Gvir. Il governo italiano ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della Sicurezza Nazionale. Il governo si prepara a prorogare il taglio delle accise su benzina e gasolio fino alla prima settimana di giugno. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che il provvedimento sarà approvato nel Consiglio dei Ministri, convocato in serata, insieme a nuove misure di sostegno per autotrasportatori e trasporto pubblico locale. In Ucraina, strage di agenti dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il presidente Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale delle FSB, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione su Cuba dopo l'arrivo della portaerea a propulsione nucleare Nimitz e del suo gruppo d'attacco. La mossa è seguita all'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996, episodio che ha riacceso le tensioni tra Washington e L'Avana. Il calcio: Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 in contemporanea.

0: 5 partite che decidono Champions e salvezza. Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 12 e 2 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione. Morta a 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Ne ha dato notizia la stessa associazione culturale gastronomica. È deceduto giovedì sera nella sua casa di Bra, in provincia di Cuneo. Dalla sua grande capacità di visione e dall'amore per il bene comune, per le relazioni tra gli esseri umani, per la natura e la biodiversità, sono nati Slow Food, la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. È stato inoltre cofondatore delle comunità Laudato Si, ispirate all'enciclica di Papa Francesco, si legge in un comunicato. Rientrati la notte scorsa a Fiumicino e Malpensa, gran parte degli attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele. I primi a tornare erano stati Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, e Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle. Intanto la Procura di Roma, che contesta il reato di sequestro di persona, acquisirà il video di Ben-Gvir. Il governo italiano ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza nazionale. Il governo si prepara a prorogare il taglio delle accise su benzina e gasolio fino alla prima settimana di giugno. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che il provvedimento sarà approvato nel Consiglio dei Ministri, convocato in serata, insieme a nuove misure di sostegno per autotrasportatori e trasporto pubblico locale. In Ucraina, strage di agenti dei servizi segreti russi nell'oblast occupato di Kherson. Il presidente Zelensky ha annunciato un raid delle forze speciali di Kiev contro il quartier generale delle FSB, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e

0: feriti. Gli Stati Uniti hanno intensificato la pressione su Cuba dopo l'arrivo della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del suo gruppo d'attacco. La mossa è seguita all'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996, episodio che ha riacceso le tensioni tra Washington e L'Avana. Il calcio: Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 in contemporanea, le cinque partite che decidono Champions e salvezza: Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: I tiragraffi. Nell'ampio elenco di oggetti che il gattino dovrebbe avere nel suo corredo, dopo ciotole, lettiere, cucce e giochini vari, uno degli articoli più utili sono le strutture ad albero, i cosiddetti tiragraffi. Un regalo sicuro a cui difficilmente i nostri curiosi gatti resteranno indifferenti. È ormai abbastanza noto il primo motivo per cui un proprietario sente il bisogno di acquistare un qualsiasi tiragraffi: tentare di salvare i mobili e la tappezzeria dal compagno peloso desideroso di farsi le unghie. È importante lasciare che i gatti le curino affilandole contro una superficie, poiché, a differenza dei cani, hanno unghie retrattili che non si consumano sul suolo camminando. È necessario fornire al gatto una palestra di svago e per svolgere attività fisica, soprattutto per coloro che vivono in appartamento senza poter uscire. Nessun gatto resiste a rapidi sali-scendi lungo la struttura, tra piani morbidi, tubi, cunicoli e tupini legati ad essi. La varietà di alberi disponibile in commercio, sia per dimensione sia per tipologia, è davvero infinita. Importante è che la struttura sia stabile per evitare la pericolosa caduta del tiragraffi e che possa essere facilmente pulibile ed igienizzabile. Molti forse ignorano che l'acquisto di un albero per gatti, opportunamente realizzato con piani posizionati a diverse altezze, potrebbe rivelarsi davvero utile per il loro spazio vitale. Nelle nostre case, spesso di dimensioni un po' ristrette, per una convivenza pacifica tra più felini, procurare spazi vitali adeguati per un animale distinto territoriale come il gatto domestico è davvero indispensabile. Ciò fornisce sicurezza e riparo, riducendo problematiche e stress da convivenza, oltre a comportamenti aggressivi. Quello che non va trascurato è che i gatti non concepiscono il loro spazio vitale solamente sul piano orizzontale, ma anche su quello verticale. Motivo per cui i gatti tendono a salire e saltare spesso sui piani più alti rispetto al suolo, sia in casa sia all'aperto. Pertanto potrebbe essere essenziale il posizionare vari alberi in punti della casa dove possano occupare una modesta fetta del nostro spazio vitale e rendere invece quello dei nostri compagni assolutamente migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Nuovi guai per Andrew Mountbatten-Windsor nell'ambito delle indagini sulle sue frequentazioni con il defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia britannica sta indagando sul figlio terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di re Carlo III per presunti reati sessuali nella sua residenza reale, lo riporta Sky News. Gli investigatori intendono parlare con una donna che sostiene di essere stata portata nella sua abitazione di Windsor per scopi sessuali. Finora l'ex principe è stato indagato in relazione alla scandalo Epstein solo per il sospetto di cattiva condotta in un ufficio pubblico. La riduzione della presenza militare USA in alcuni paesi europei non è punitiva, lo ha dichiarato il segretario di Stato americano Marco Rubio in apertura dei lavori della ministeriale NATO di Helsingborg in Svezia. È un processo che continuerà in cooperazione con i nostri alleati, aggiunge il capo della diplomazia statunitense. Ieri il presidente Donald Trump ha annunciato a sorpresa l'invio di altri 5.000 soldati americani in Polonia, invio che era stato sospeso. È morto a 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food. Ne ha dato notizia la stessa associazione culturale e gastronomica. È deceduto giovedì sera nella sua abitazione di Bra, in provincia di Cuneo. Ha creato inoltre la rete internazionale di Terra Madre e l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, il cordoglio di Sergio Mattarella. La sua scomparsa lascia un grande vuoto, non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, afferma il capo dello Stato. Il governo si prepara a prorogare il taglio delle accise su benzina e gasolio fino alla prima settimana di giugno. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia Giorgetti, spiegando che il provvedimento sarà approvato nel Consiglio dei Ministri convocato in serata, insieme a nuove misure di sostegno per autotrasportatori e trasporto pubblico locale. Il calcio: Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A. Domenica alle 20:45 in contemporanea le 5 partite che decidono Champions e salvezza. Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come tenere in linea il vostro gatto? L'obesità felina può causare patologie gravi, quali il diabete, l'artrite, patologie cardiache, difficoltà respiratorie e insufficienza renale. È opportuno combatterla. Prima che il micio inizi la dieta, è bene farlo visitare da un veterinario per una valutazione delle sue condizioni generali. Sarà impostato un piano di dimagrimento che dovrà essere seguito in maniera precisa e costante. In commercio esistono alimenti dietetici studiati appositamente per avere un minor apporto di calorie. È importante pianificare la perdita di peso su un medio periodo, qualche mese, e mai cambiando drasticamente la dieta del nostro micio. Da evitare la pratica di lasciare sempre cibo a disposizione del gatto o quella di dargli da mangiare ogni qualvolta lo chieda. La soluzione migliore è quella di dargli da mangiare 2 volte al giorno con una quantità di cibo prestabilita. Una corretta dieta deve essere accompagnata da un esercizio fisico regolare. L'allenamento migliore avviene attraverso il gioco. Giocare regolarmente è fondamentale per mantenere il micio in condizioni psicofisiche ottimali. Il gatto gioca di buon grado da solo o gioca volentieri con noi.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. La polizia del Regno Unito sta indagando sull'ex principe Andrea per sospetti reati sessuali dopo essere stato in contatto con gli avvocati di una donna nel giro del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere, che sostiene di essere stata condotta nella residenza dell'ex principe a Windsor nel 2010 per scopi sessuali. Se dovesse decidere di denunciare il fatto, la questione sarà presa sul serio e gestita con attenzione, sensibilità e rispetto per la sua privacy, ha affermato la polizia in una nota. Gli investigatori hanno anche fatto un appello affinché si facciano avanti con le proprie testimonianze altre potenziali vittime. Finora, per lo scandalo Epstein, il terzogenito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo era sotto indagine solo per il sospetto di cattiva condotta in ufficio pubblico. Sull'Iran teniamo notizie sui colloqui in corso. Ci sono stati dei lievi progressi, non voglio esagerare, ma c'è stato un piccolo movimento e questo è positivo. Il segretario di Stato americano Rubio, in un punto stampa congiunto con il segretario generale della NATO Mark Rutte alla riunione ministeriale degli esteri dell'alleanza in Svezia. I principi fondamentali, ricorda, rimangono gli stessi: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Poi ribadisce che gli Stati Uniti continuano ad avere impegni globali da rispettare in termini di dispiegamento delle forze. Non si tratta di una punizione ma di un processo in corso preesistente a tutte le recenti notizie, quindi spiega, è un processo che continuerà. Siamo qui, conclude, per gettare le basi per quello che credo sarà probabilmente uno dei vertici dei leader più importanti nella storia della NATO, quello di Ankara del 7 e 8 luglio. È morto a 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, ne ha dato notizia la stessa associazione culturale gastronomica, deceduto giovedì sera nella sua casa di Bra in provincia di Cuneo. Il cordoglio di Mattarella, la sua scomparsa lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, afferma il capo dello Stato. Il calcio: Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45, in contemporanea alle 5 partite che decidono Champions e salvezza: Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.
3: Saw you standing there, highway broken down.

0: gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Let's get it.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: economico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. La polizia del Regno Unito sta indagando sull'ex principe Andrea per sospetti reati sessuali dopo essere stato in contatto con gli avvocati di una donna nel giro del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere, che sostiene di essere stata condotta nella residenza dell'ex principe a Windsor nel 2010 per scopi sessuali. Se dovesse decidere di denunciare il fatto, la questione sarà presa sul serio e gestita con attenzione, sensibilità e rispetto per la sua privacy, ha affermato la polizia in una nota. Gli investigatori hanno anche fatto un appello affinché si facciano avanti con le proprie testimonianze altre potenziali vittime. Finora, per lo scandalo Epstein, il terzo genito della regina Elisabetta e fratello minore di Re Carlo era sotto indagine solo per il sospetto di cattiva condotta in ufficio pubblico. Sull'Iran teniamo notizie sui colloqui in corso. Ci sono stati dei lievi progressi, non voglio esagerare, ma c'è stato un piccolo movimento e questo è positivo. Il segretario di Stato americano Rubio, in un punto stampa congiunto con il segretario generale della NATO Mark Rutte alla riunione ministeriale degli esteri dell'alleanza in Svezia, i principi fondamentali, ricorda, rimangono gli stessi: l'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. Poi ribadisce che gli Stati Uniti continuano ad avere impegni globali da rispettare in termini di dispiegamento delle forze. Non si tratta di una punizione ma di un processo in corso preesistente a tutte le recenti notizie, quindi spiega, è un processo che continuerà. Siamo qui, conclude, per gettare le basi per quello che credo sarà probabilmente uno dei vertici dei leader più importanti nella storia della NATO, quello di Ankara del 7 e 8 luglio. È morto a 76 anni Carlo Petrini, il fondatore di Slow Food, ne ha dato notizia la stessa associazione culturale gastronomica, è deceduto giovedì sera nella sua casa di Bra in provincia di Cuneo. Il cordoglio di Mattarella, la sua scomparsa lascia un grande vuoto non soltanto nel mondo della scienza enogastronomica, ma anche nell'intera società e non solo in Italia, afferma il capo dello Stato. Il calcio: Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45, in contemporanea alle 5 partite che decidono Champions e salvezza: Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Ed è tutto, a più tardi.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Le paure più frequenti nel cane. Le paure più frequenti nel cane sono in ordine: il temporale, la visita del veterinario, i rumori forti. Leccarsi le labbra è un primo sintomo di paura, così come abbassare le orecchie lateralmente, allontanarsi dallo stimolo, sbadigliare, guardare rapidamente in varie direzioni, gironzolare in modo intenso e senza una fine. La fobia è una paura irrazionale, persistente, e per eliminarla occorre molto tempo. Le fobie possono derivare dal periodo di sviluppo del cane, essere post-traumatiche o genetiche. La fobia dei temporali è presente nel 49% dei cani. È maggiore nelle femmine sterilizzate e nei cani abbandonati o adottati da canili. La musica può placare il cane. Nel caso in cui venga lasciato solo, può essere utile per calmarlo riprodurre un brano che ascolta frequentemente col suo amico uomo.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Crush on you. And now

0: Marchio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto. L'Unione Europea ribadisce che il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia, tra cui diversi cittadini dell'Unione Europea, è stato degradante e inaccettabile. La condotta del ministro israeliano Ben Gvir è indegna di chiunque ricopra una carica pubblica in una democrazia. Lo dice il portavoce del Servizio Europeo per l'Azione Esterna nel briefing quotidiano con la stampa. Il team dei legali della flottiglia intanto presenterà una denuncia per tortura. Da domani inizierà la raccolta delle testimonianze degli italiani rientrati ieri. La polizia del Regno Unito sta indagando sull'ex principe Andrea per sospetti reati sessuali dopo essere stata in contatto con gli avvocati di una donna nel giro del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere, che sostiene di essere stata condotta nella residenza dell'ex principe a Windsor nel 2010 per scopi sessuali. Se dovesse decidere di denunciare il fatto, la questione sarà presa sul serio e gestita con attenzione, sensibilità e rispetto per la sua privacy, ha affermato la polizia in una nota. L'amica di Beatrice Bellucci, la ventenne morta nell'incidente avvenuto la notte del 24 ottobre scorso in via Cristoforo Colombo a Roma, è stata iscritta nel registro degli indagati per concorso in omicidio stradale. La ragazza

0: ragazza era alla guida della Mini Cooper su cui viaggiava la vittima, sarebbe stata coinvolta nella nuova consulenza tecnica depositata al pubblico ministero, esclusa invece l'ipotesi iniziale di una gara clandestina tra auto. Il presidente della Repubblica Mattarella invia un videomessaggio al convegno Costruire il futuro per un'Italia sostenibile in corso alla Camera. Gli obiettivi comuni dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite riguardano l'Italia, l'Europa e il mondo. Le grandi sfide sono oggi comuni e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze che, divise, si rivelano inadeguate. Senza valori e obiettivi condivisi non possono esservi pace, salvaguardia dell'ambiente e benessere, ha detto il capo dello Stato. Il calcio: Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A, domenica alle 20:45 in contemporanea, le 5 partite che decidono Champions e salvezza: Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Ed è tutto, più tardi.
1: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Secondo una ricerca della prestigiosa università statunitense Mayo Clinic, Arizona, è possibile far entrare il nostro cane in camera da letto senza che per questo sia pregiudicata la qualità del nostro riposo notturno. Durante lo studio sono stati monitorati 40 volontari adulti che non soffrivano di disturbi del sonno e i loro cani. Per 7 giorni è stata valutata la qualità del loro respiro notturno con uno strumento in grado di calcolare il tempo totale di sonno, il tempo di addormentamento, il numero e la durata dei risvegli nel corso della notte. Alla fine della prova, nessuno dei partecipanti con il proprio cane accanto per tutta la notte ha manifestato problemi. Perciò, se durante gran parte della giornata lasciamo solo il nostro cane, almeno di notte lasciamo che ci faccia compagnia.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Il calcio adesso ufficiale: Pep Guardiola, dopo 10 anni, lascerà la panchina del Manchester City al termine di questa stagione. Il tecnico spagnolo, che aveva ancora un anno di contratto, allenerà per l'ultima volta i Citizens domenica nel match con la

Aston Villa che chiuderà la Premier League, conquistata dall'Arsenal davanti proprio al City. Enzo Maresca è il favorito per la successione all'allenatore catalano. Niente eterno, se ci fosse sarei ancora qui. Eterni invece saranno i sentimenti, le persone, i ricordi e l'amore che provo per il mio Manchester City. Il saluto di Pep Guardiola al club. Non proprio un addio, perché ricoprirà il ruolo di Global Ambassador dei Citizens. Fiorentina-Atalanta apre stasera l'ultima di Serie A. Domani alle 18 la sfida tra il Bologna e l'intercampione d'Italia. Alle 20.45 invece Lazio-Pisa, il piatto forte domenica sera, con le 5 partite che decidono le ultime due qualificate in Champions e chi retrocederà con Pisa e Verona. In programma Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como, Torino-Juventus e Lecce-Genoa. Sempre domenica si gioca il derby emiliano tra Parma e Sassuolo alle 15 e alle 18 al Maradona il Napoli riceve l'Udinese. Cristiano Ronaldo è campione della Saudi Pro League, mai vinta da quando nel 2023 indossa la maglia dell'Al Nassr. Il fuoriclasse portoghese è decisivo con una doppietta nel 4-1 contro il Damak nell'ultima giornata di campionato. Bastava un pareggio in casa per assicurarsi l'11° titolo. Si deve accontentare del secondo posto Simone Inzaghi. All'Al Hilal non serve la vittoria per 1-0 sul campo dell'Al Fayyad per superare i rivali in classifica. Ed è tutto, un buon ascolto.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Adottare un pappagallo è un'esperienza straordinaria perché permette di creare un'amicizia unica ed intensissima con un animale per molti aspetti molto simile a noi. La gabbia che accoglierà il nostro amico pappagallo dovrà essere spaziosa, prodotta con materiali non tossici e che non si scrostino. Il fondo della pappagalliera dovrà essere fornito di griglia che separi il pappagallo dalle proprie feci e sotto la griglia è sufficiente mettere un foglio di carta di giornale da cambiare ogni giorno. I posatoi sono molto importanti. Devono essere di diverso diametro e sezione, ad esempio uno a sezione rettangolare ed uno a sezione sferica. In questo modo il pappagallo può allenare zampe e dita. In natura i rami non sono tutti uguali. I posatoi devono essere tra loro sfasati in modo che l'animale non possa defecare su quello sottostante stando su quello sopra. I posatoi devono essere posizionati sufficientemente lontani dalle pareti della gabbia per evitare che la coda si rovini sulle sbarre. Le ciotole dell'acqua e del cibo devono essere in acciaio inossidabile e devono essere messe in alto in modo che i volatili non possano sporcarle. Giochi e trespoli sono molto graditi ai pappagalli. Anche legnetti freschi con le foglie di piante non tossiche sono un ottimo diversivo per i nostri pappagalli. Il pappagallo deve uscire dalla gabbia ogni giorno in nostra presenza per volare libero, giocare con noi e stabilire un corretto rapporto. I pappagalli amano lavarsi spesso e gli va fornita questa possibilità. I pappagalli hanno esigenze diverse per le diverse specie. Un veterinario specializzato nella cura di questi animali saprà fornirci tutte le informazioni sull'alimentazione e sulle profilassi da seguire per garantire che il nostro amico sia sempre in ottima forma. Fate visitare il vostro pappagallo almeno una o due volte all'anno ed eseguite periodicamente un controllo delle feci per scongiurare la presenza di parassiti.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Sull'Iran attendiamo notizie sui colloqui in corso. Ci sono stati dei lievi progressi, non voglio esagerare, ma c'è stato un piccolo movimento e questo è positivo. Lo ha detto il segretario di Stato degli Stati Uniti Rubio in un punto stampa congiunto con il segretario generale della NATO Mark Rutte alla riunione ministeriale degli esteri dell'Alleanza in Svezia. I principi fondamentali, ricorda, rimangono gli stessi. L'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. L'Unione Europea ribadisce che il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla è stato degradante e inaccettabile. La condotta del ministro israeliano Ben-Gvir è indegna di chiunque ricopra una carica pubblica in una democrazia. Lo dice il portavoce del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, Anouar Elanouni, nel briefing quotidiano con la stampa. Il team di legali della flotilla intanto presenterà una denuncia per tortura. Da domani inizierà la raccolta delle testimonianze degli italiani rientrati ieri. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invia un video messaggio al convegno Costruire il futuro per un'Italia sostenibile in corso alla Camera. Le grandi sfide sono oggi comuni e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze che divise si rivelano inadeguate. Senza valori e obiettivi condivisi non possono esservi pace, salvaguardia dell'ambiente e benessere, ha detto il capo dello Stato. Chiudiamo con il ciclismo. Alberto Bettiol ha vinto per distacco la 13ª tappa del Giro d'Italia da Alessandria a Verbania di 189 chilometri. Il portacolori dell'Astana, con uno scatto bruciante sulla salita dell'Ungiasca, è arrivato da solo al traguardo con un distacco di 30 secondi sul norvegese Leknessund, terzo il belga Stuyven della Sudal Quickstep, che ha regolato un altro gruppetto di fuggitivi a 43 secondi. Quella di Bettiol è la terza vittoria italiana in questa edizione del Giro d'Italia. In forte ritardo il gruppo

0: della maglia rosa Afonso Eulalio. Il portoghese titolare della maglia bianca Conad dovrebbe comunque mantenere la leadership della generale. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.
1: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Il gatto fondamentalmente si prende cura da solo della

0: appropriato l'etatura. La natura lo ha dotato di vanità e interesse per il proprio aspetto estetico e degli strumenti necessari per rendersi gradevole a se stesso e a chi gli sta accanto. Una lingua ruvida ed enzimi nella saliva adeguati a sciogliere e eliminare lo sporco dal suo pelo, ma anche il gatto più pulito può avere solo beneficio da un aiutino che contribuisca ad una più efficace pulizia. Fare il bagnetto al gatto non è sempre facile. Bisognerà abituarlo gradualmente, meglio se da piccolo. Si inizia dalle zampe, si bagna la nuca e poi si prova ad immergerlo in poca acqua. Successivamente si potrà provare ad aumentare il livello dell'acqua, in modo da poter fargli un bagno completo. Attenzione alla temperatura dell'acqua, che deve essere appena tiepida. Il livello dell'acqua deve rimanere al di sotto delle spalle perché il gatto possa sentirsi stabile sulle zampe. Porre una superficie antiscivolo sul fondo della vasca contribuisce a rendere a proprio agio il nostro micio, che in mancanza di appigli potrebbe innervosirsi. Procuriamoci uno shampoo detergente per gatti e degli asciugamani. Spazzoliamolo con cura. Facciamo attenzione al risciacquo, a non far entrare acqua nelle orecchie del gatto e ad asciugarlo adeguatamente. Naturalmente, alla fine di questa esperienza è d'obbligo un premio, il suo croccantino preferito.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Life falling down again.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Sull'Iran attendiamo notizie sui colloqui in corso. Ci sono stati dei lievi progressi, non voglio esagerare, ma c'è stato un piccolo movimento e questo è positivo. Lo ha detto il segretario di Stato degli Stati Uniti Rubio in un punto stampa congiunto con il segretario generale della NATO Mark Rutte alla riunione ministeriale degli esteri dell'Alleanza in Svezia. I principi fondamentali, ricorda, rimangono gli stessi. L'Iran non potrà mai avere un'arma nucleare. L'Unione Europea ribadisce che il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flotilla è stato degradante e inaccettabile. La condotta del ministro israeliano Ben-Gvir è indegna di chiunque ricopra una carica pubblica in una democrazia. Lo dice il portavoce del Servizio Europeo per l'Azione Esterna, Anouar Elanouni, nel briefing quotidiano con la stampa. Il team di legali della flotilla intanto presenterà una denuncia per tortura. Da domani inizierà la raccolta

Le testimonianze degli italiani rientrati ieri. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella invia un video messaggio al convegno Costruire il futuro per un'Italia sostenibile in corso alla Camera. Le grandi sfide sono oggi comuni e vanno necessariamente affrontate in una logica multilaterale, unendo le forze che divise si rivelano inadeguate. Senza valori e obiettivi condivisi non possono esservi pace, salvaguardia dell'ambiente e benessere, ha detto il capo dello Stato. Chiudiamo con il ciclismo. Alberto Bettiol ha vinto per distacco la 13ª tappa del Giro d'Italia da Alessandria a Verbania di 189 km. Il portacolori dell'Astana, con uno scatto bruciante sulla salita dell'Ungiasca, è arrivato da solo al traguardo con un distacco di 30 secondi sul norvegese Leknessund, terzo il belga Stuyven della Soudal Quickstep, che ha regolato un altro gruppetto di fuggitivi a 43 secondi. Quella di Bettiol è la terza vittoria italiana in questa edizione del Giro d'Italia. In forte ritardo il gruppo della maglia rosa Afonso Eulalio. Il portoghese titolare della maglia bianca Conad dovrebbe comunque mantenere la leadership della generale. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione. Il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando a margine della ministeriale esteri della NATO in Svezia, ha riferito di essere in contatto con gli altri paesi dell'Unione Europea per imporre al più presto sanzioni al ministro israeliano della sicurezza nazionale Ben-Gvir dopo quanto accaduto con gli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Non possiamo non chiedere sanzioni nei confronti di un ministro che ha violato tutti i diritti umani, anzi si è vantato, ha organizzato una sorta di show mediatico mortificando persone che non avevano commesso alcun reato. Ha detto Tajani. Il regime di Kiev deve essere punito per l'attacco delle forze armate ucraine al dormitorio del collegio di Starobelsk nella regione di Lugansk. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino riferendosi al raid con droni nel territorio ucraino occupato dalle truppe di Mosca, in cui sono morte 4 persone. Il presidente Zelensky ha affermato che le forze ucraine hanno attaccato una raffineria di petrolio russa a Yaroslav, a circa 700 km dal confine. Si tratta dell'ultimo di una serie di attacchi sferrati da Kiev contro impianti petroliferi in Russia. Ora la cronaca: la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso in piazza ad Alatri il 30 gennaio 2023. La sentenza conferma quanto deciso in primo grado dalla Corte d'Assise di Frosinone. Secondo le indagini, a sparare sarebbe stato Mattia Toson in sella ad uno scooter guidato dal padre. Il vero obiettivo dell'agguato sarebbe stato un amico della vittima. Subito dopo la lettura del dispositivo, Federica e Lorenzo Sabellico, madre e zio del ragazzo, hanno espresso soddisfazione per il verdetto. Sì, siamo abbastanza soddisfatti. Ci sembra una pena comunque adeguata alla gravità del crimine che è stato commesso. Chiudiamo con il ciclismo. Alberto Bettiol ha vinto per distacco la 13ª tappa del Giro d'Italia da Alessandria a Verbania di 189 km. Il portacolori dell'Astana, con uno scatto bruciante sulla salita dell'Ungiasca, è arrivato da solo al traguardo con un distacco di 30 secondi sul norvegese Leknessund, terzo il belga Stuyven, che ha regolato un altro gruppetto di fuggitivi a 43 secondi. Quella di Bettiol è la terza vittoria italiana in questa edizione del Giro d'Italia. Il portoghese Afonso Eulalio ha conservato la maglia rosa e la maglia bianca Conad. È tutto, grazie e al prossimo appuntamento.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Viavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Quando il nostro amico a quattro zampe può essere considerato anziano? Non è facile stabilire con certezza se all'età anagrafica corrisponda anche quella fisica. Possiamo però dare delle linee guida al riguardo. Secondo alcuni studi, l'età in cui un cane può essere considerato un soggetto anziano varia molto in base alla taglia. Ad esempio, i cani di taglia piccola sono considerati anziani dai 10 anni in su. La soglia di età si abbassa man mano che aumenta la taglia, e quindi anche il peso. Un cane che pesa 80 kg è considerato anziano già a 6 anni. Diversi sono i fattori che intervengono nel processo di invecchiamento fisiologico. Ad esempio, la genetica, ma anche l'ambiente in cui vive il cane e l'alimentazione possono influire molto sull'invecchiamento. Un cane che fa poca attività fisica invecchia prima di uno che fa esercizio, in quanto questo mantiene una massa muscolare ed una condizione fisica generale migliore.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo a

0: ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
1: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
2: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ideata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

BioVet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.